0: Das ist Radio Grischa am Dienstag, 4. August, 12 Minuten ab die 9.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
0: Diese Woche in der Minutes Romanches ist der Ricardo Martins unser Gast. Zusammen mit unserem Moderator Lucas Battista hören wir heute, wie der Alltag als Grenzwächter wirklich aussieht und wie das für ihn alles angefangen hat.
2: Allegra e bon di. Bienvenue in les Minutes Romanches. Es ist just ein de quels Mais in nur Chapchera, Liet, wo in Vacanzas. Quest bada naturell manch fitch sur les Vias, kuna düne Kolonnas infernelas. Cicia o allura eri una pruna lavur sun eres Guardias del Confin. Quels gestem controller, cicia wo ora però impustüt, que ci ven eint in la Svizzera. Quest defna in les Minutes Romanches ninsa a kun Nuoscher Ricardo Martins. El oriund dal Portugal, aber crescia su a Pontragina. Ansra quinta scucides esser un guardia del confin. Con vus, Ricardo.
3: Allegra, son Ricardo Argente Martins, de 31 anni e son da Pontragina. Mies genitori son rivos in Svizzera vers la mitte dels anni 80 e son lur restos in Svizzera da più scu 30 anni. E ossa son i da ciotornos in lur patria ed eia son naturalmente resto, perché la Svizzera è stvantede mia patria e resterò er mia patria. Hai acceso discorrivens naturalmente ad un il portugais, ma è da gie la fortuna c'è curcevei duas o treis anni nos vaginste Cesa ci aveva nerdo a fans in mia età ed essi scrivono il romanzo e allora cominciò ad imprendere la lingua. Ma erano altri vagini che erano originali della Val Bregiaglia e con essi allo stesso momento cominciò a discorrere l'italiano, quindi sto un po' in causa all'inizio, ma ai. E curcia sunita scolina savavi già la lingua romancia, grazie a questa famiglia, ci desse davanti la mia seconda famiglia. E in sé, grazie ad El, sono arrivato al punto che sono usa. Hai El, è una di una giudofic già in mia vita e sono fitch content da poter avere la fortuna da conoscere ad El. Hai, più tardi, dai fatto la scuola a Pontagigna, si aveva la scuola elementare, dai fatto il Gersonè di Scoventur pro il grobo sport a Pontagigna e vers l'anno 2012, allora naturalizzò in Svizzera. In questo caso grazie al comune al Cusail Burgais da Pontregina ci abbiamo accolto e hai più tardi allora da cominciò o podia cominciare la scolazione scoguarge da confine.
1: Las minutas romances.

0: Tuttas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio da Cheu.
1: Grenzen sind viel mehr als einfach eine Linie auf einer Karte. Hinter jedem Tag im Dienst eines Grenzwächters stecken neue Situationen, Entscheidungen und Begegnungen mit Menschen aus der ganzen Welt. Diese Woche bei den Minutes Romanches ist Ricardo Martins unser Gast. Zusammen mit unserem Moderator Lucas Battista erfahren wir heute, wie der Alltag als Grenzwächter wirklich aussieht und wie für ihn alles angefangen hat.
2: Allegra e bon di. Bienvenue in les minutes rumänches. Es ist just un de quels mais in u chapgera liet wo in vacanzas. Quest bada naturel manch er fitch sur les vias, cun a duna colonnas infernelas. Ciccia o allura eir una pruna lavur sun er els guardias del confin. Quels ce stem controller, ciccia vo ora però impustut, que ci ven eint in la Svizzera. Quist defna in les minutes rumänches ninsa a conoscer Ricardo Martins. El oriund dal Portugal, aber crescia su a Pontragina. Ans raquinta scucides esser un guardia del confin. Con vus, Ricardo.
3: Allegra, son Ricardo Argente Martins, de 31 ans e son da Pontragina. Mies genitors son rivos in Svizzera vers la mitet als ans 80 e son lur restos in Svizzera da püscu 30 ans. E uessa son i darcio tornos in lur patria ed eia son naturalmente sto, perceccia la Svizzera est vantede mia patria e resterò mia patria. Ai acesa discurrivens naturalmente d'un el portugais, ma ed eia gia la fortuna c'ha curcevei ftuas o trais ans nos vagins Cesa ci aveva nero due soffanze in mia età ed essi scrivono il romanzo e allora cominciò ad imprendere la lingua. Ma erano altri vagini che erano originali della Val Bregiaglia e con essi allo stesso momento cominciò a discorrere l'italiano, quindi sto un po' in causa all'inizio, ma ai. E curcia sonita scolina savavi già la lingua romancia grazie a questa famiglia ci desse davanti la mia seconda famiglia e in sé grazie ad Elsa sono arrivato al punto che sono usa hai Elsa è una di una giudofic per la mia vita e sono fic contento da poter avere la fortuna da conoscere ad Elsa hai più tardi dai fatto la scuola a Pontregina sieva la scuola elementare dai fatto il giarsonè di scuvenitur pro il grobo sport a Pontregina e vers l'anno 2012 allora naturalizzò in Svizzera in questo caso grazie al comune al Cusà, al Burgais da Pontregina ci abbiamo accolto e hai più tardi allora de cominciò o podia cominciare la scolazione scoguardia da confine
1: Minutas Romances per euch auch immer zum Nachlosen auf radiogrisha.ch/sendungen
0: Las Minutas Romances